0: la testa su, la testa schizzillosa. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà.
1: Dottore, sarà per inventa, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasi marlanguire a piedi?
1: Non saprei che farmi tanti, il mio cuore non so ne chi è.
0: Render voi gelose pazze donne, vedove ragazze.
1: Con mio letto non mi piace di tornare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti.

Non vedo più cielo, mi sia più nell'arte mia. Questa poco così bella è da buona stegeria. Meglio più da farne lontano, più lungo gemello. Ne ho vedrò che tanti anni. Il giorno morti voi per bruciare ingegneria.